bon radile o vu ba re go fetile go badile ke feletse wa re gitere di breaks a re tla ke over wa itsuke.